Nalli. Se mbualchoche takostia. Ditu Nalli ama wanjalua. Se mbualchoche mi